bianco, e con quelli mia mie, c'è bianco, con la mia c'è noia in pancita, un tini ova, la fa.